0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
2: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti. Encore un dimanche qui s'achève.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4672.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 7, 8, 5.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6770.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 0 0

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 6, 3,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6439.
1: In nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Toro, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Gemelli, approfitta di questo momento particolarmente favorevole. Avrai incontri interessanti e molto erotici. Cancro. Gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui. Rischi una discussione. Leone. In amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Vergine. Nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Bilancia. Questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. Scorpione, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Sagittario, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Capricorno, oggi è quanto di meglio possiate auspicare per una giornata al top delle opportunità. Grande creatività in tutti i settori della vostra vita che vi permetterà di brillare come piace a voi. Acquario, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Pesci, la luna, nuova in bilancia, vi consentirà di ripartire con meravigliose occasioni sul lavoro e nella professione, soprattutto dipendente. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6019.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 9 8

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: radio telematica della tua città.
1: Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: tomba.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica a San Siro. Esordio da titolare per Hutchinson. Dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Riposano in panchina Modric e Rabiot. Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto Spalletti smorza la pressione. Accettarle la medicina per imparare a vivere e io l'ho capito presto. Il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo all'uscita da Casteldebole.
5: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
4: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Cechia è valso il 4° successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5371.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: CNR, giornale radio.
4: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 4, 3,

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 2, 7.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma.

0: Lavoro, procedi con calma e metodo. Toro, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Gemelli, approfitta di questo momento particolarmente favorevole, avrai incontri interessanti e molto erotici. Cancro, gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui, rischi una discussione. Leone, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Vergine, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Bilancia, questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. Scorpione, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Sagittario, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Capricorno, oggi è quanto di meglio possiate auspicare per una giornata al top delle opportunità. Grande creatività in tutti i settori della vostra vita che vi permetterà di brillare come piace a voi. Acquario, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Pesci, la luna, nuova in bilancia, vi consentirà di ripartire con meravigliose occasioni sul lavoro e nella professione, soprattutto dipendente. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendite Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: CNR, giornale radio.
5: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
0: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il Governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
7: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
6: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
8: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
6: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
9: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di due gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e due occasioni per Pulisic che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
6: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 0563

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Stavolta se ne va di remonta dall'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita. Ieri il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenze, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Yuri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
5: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
4: È tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona l'aprile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di un quarto di punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro

procedi con calma e metodo. Toro, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Gemelli, approfitta di questo momento particolarmente favorevole, avrai incontri interessanti e molto erotici. Cancro, gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui, rischi una discussione. Leone, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Vergine, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. Bilancia, questa giornata finirà con problematiche legate alla disarmonia familiare, alla casa, all'arredamento o ai genitori. Scorpione, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Sagittario, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Capricorno, oggi è quanto di meglio possiate auspicare per una giornata al top delle opportunità. Grande creatività in tutti i settori della vostra vita che vi permetterà di brillare come piace a voi. Acquario, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Pesci, la luna, nuova in bilancia, vi consentirà di ripartire con meravigliose occasioni sul lavoro e nella professione, soprattutto dipendente. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: indirizzo richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
1: Sognavo per noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 1 1.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, data finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lati, siamo pronti? Siamo pronti per sentire le vostre voci, dovete interagire con noi, insomma, almeno farmi sentire il vostro buongiorno. 393-999-7794, la family di Jukebox presente.
1: Un buongiorno da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, di la family di Jukebox, cioè, ed è presente, vai, sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno Vladino, quest'oggi nasceva buongiorno. Il mio bimbo, ben 22 anni fa, ma quindi dai. Volevo fargli tanti cari auguri. Auguri Brunetto, le brio ci sono, tu aspettiamo ancora qualche ora perché è troppa festa.
0: Posso venire anch'io per la brioche?
2: Vabbè, dai, quest'oggi i saluti sono solo esclusivamente per te. Auguri amore mio, un bacione mamma, ciao.
0: Amore, che bello, che bello. Buongiorno Melo, buona mattinata, buona giornata, buongiorno popolo di Jukebox.
3: Buona giornata Vladi, a te e a tutti gli ascoltatori da Anna Maria, ciao.
0: Buongiorno Anna Maria, ciao. Io tanti auguri a mia sorella perché oggi è il suo compleanno. Amore mio, tanti auguri. Buon compleanno. Vabbè, è lontano, sarai a

0: 393 999 7734. Fatemi sentire le vostre voci, popolo di Jukebox. Dove siete?
1: Sì,
0: dove
1: siete? Ma...
0: Ciao,
2: giovedì.
0: Ma grazie. Buongiorno Francuzzo da Palermo, com'è la giornata oggi a Palermo?
3: Zuccherino, buongiorno.
0: Sono io.
3: Casa tutela già attiva.
0: Sono
3: Latino,
0: io.
3: Oggi in cucina facciamo felice la zucchina. Ciao,
0: mamma
3: Belfier.
4: Buongiorno Vladino e buongiorno a tutta la femmine di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Zucchine e gamberetti mi piace molto, zucchine e gamberetti. Buongiorno anche al nostro amico, insomma, Gianmarco, ciao. 393 999 7794.

0: Coca-Cola su Radio Jukebox. Ti libera.
1: Buongiorno, Andreina.
0: Buongiorno, Andreina.
1: Augurarti una buona diretta.
0: Grazie.
1: E per la canzone ci sentiamo dopo.
0: No,
1: ciao,
0: questo è il momento.
1: Ti abbraccio forte.
0: Questo è il momento buongiorno.
2: Buongiorno, Vladi, da Rossana di Tendenza Emiliana. Buon giovedì.
0: Buongiorno, Rossana. Cioè, che è questa cosa qua? Insomma, allora, buongiorno a tutta la splendida family di Radio Jukebox con la sua maestà il Panzerotto. Insomma, il Panzerotto, ma che c'è all'interno del Panzerotto? C'è, insomma, la mortadella, no, cos'è, il prosciutto, cos'è? No, colazione tipica catanese col Panzerotto, la mia preferita. E con Lori da Catania, l'ha scritto, ci sta guardando, ci sta ascoltando da Catania. Allora, rigorosamente la mia preferita per me, con crema bianca, anche se sì, oggi c'era solo crema e cioccolato, ha scritto, ma sempre da 3 metri sopra il cielo. No, scusatemi, ma il Panzerotto non è salato? Io ho sempre mangiato il Panzerotto salato, non dolce. Sta palla, hai in mano sta palla. Dolce? No, io, che ne so, io avrei pensato un Krafen, sai. Bombolone! Bombolone!

0: lavoro che la
1: vita, vai... ciao a tutti, ciao. Al mercato di via San Secondo, tutti a cantare La vita adesso.
0: Ma brava,
1: forza ragazzi, buona giornata.
0: Ma brava,
1: la vita è adesso, è adesso. Viva la vita ragazzi,
0: è bellissima, grazie. 393 999 7794, torniamo tra pochissimo, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la voce di Mango con Lei Verrà su Radio Jukebox. Ragazzi, vi metto alla prova, anche perché è bella, è un po' che non la suoniamo. Allora, la prossima canzone in onda, vediamo un pochettino se ci arrivate. La prossima canzone, veloce, dovete essere 393 999 7794. Mi dovete dire voi la prossima canzone che l'ha richiesta un nostro amico, ecco, Gregorio. Ciao, buona mattinata. La canzone che ha richiesto Gregorio, che è un po' vecchiotta, vecchiotta, dai, fa: tu non rispondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Qual è il titolo di questa canzone? Mi mandate subito il messaggio vocale dicendo solamente chi la canta e qual è il titolo. Vediamo un pochettino se voi ricordate la canzone che fa: tu non rispondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Voglio il messaggio vocale, voglio sentire le vostre voci. Insomma, no, bravissima Lori perché l'ha scritto, insomma, chi è altro qua che l'ha scritto, perché insomma anche Marianna l'ha scritto. Io voglio sentire le vostre voci, me lo dovete dire voi il titolo della canzone. La sanno tutti, no, ma fammi sentire.
1: Non è Laura Pausini, non c'è.
0: Dovrebbe
2: non c'è di Laura Pausini.
0: La conoscono tutti.
1: Ciao Bladi. Questa canzone la cantava Laura Pausini. Ciao Bladi da Cetti.
0: Ciao Cetti.
3: Laura Pausini non c'è. Mamma. Andrea il Corriere.
0: Mamma mia, ma lo sanno tutti. Bladino.
4: Laura Pausini con non c'è.
0: La conoscono tutti.
5: Quella canzone lì la canta Laura Pausini.
0: Il titolo
3: è non c'è.
0: No, tu ti ricordi veramente, insomma.
6: No, se non sbaglio dovrebbe essere Gente di Laura Pausini.
0: Hai proprio sbagliato.
6: Buongiorno Vladino e buona giornata e buona settimana.
0: Buongiorno a te.
5: Buongiorno. Non c'è di Laura Pausini. Ciao.
0: Dall'altro, insomma, se non sbaglio poi facciamo anche più
2: Laura Pausini, ma non so il titolo.
0: L'hanno detto gli altri.
2: Adesso lo so, l'ho sentito dagli altri, non c'è.
0: Laura Pausini su Jukebox, era il 1993.

0: Laura Pausini con Non c'è, però siete bravi, buona memoria, alcuni insomma, no, la maggior parte l'ha riconosciuta subito, tranne alcuni insomma, che non erano pronti, preparati. Ecco cosa. Ah, ecco che aveva sbagliato, lui è uno di quelli che aveva sbagliato, aveva detto gente, giusto? Però mi è piaciuto, siete bravi, poi interagite, grandi. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, questa è Radio Jukebox, siete con Vladi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: schiettezza, Achille Lauro, Orietta Berti, con mille buongiorno alla nostra amica Carmela che ci segue da Acri. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi da Carmelo da Novara.
0: Carmela da Acri, Carmelo da Novara. Buongiorno Carmelo, ciao, buona mattinata e buona giornata. Ci sono una marea di vostri messaggi, grazie veramente.
2: Buongiovedì da Maddi.
0: Buongiorno Maddi, ciao. Vai.
3: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
3: a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
0: Senti che bello questo, ciao mamma.
4: Ma Vladino, buongiorno. Buongiorno a tutti da Ale.
0: Buongiorno Ale, c'è anche il nostro amico Ale, andiamo a salutarlo. Buona mattinata anche a lui. Arriverà ma con Cabana. Buongiorno anche alla nostra amica Cristina. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

Irama, questa è la cabana su Radio Jukebox, richiesta da Cristina. Buon lavoro, sei unico, Vladi. Questo è il messaggio che arriva da parte di Manuela. Buongiorno Manuela. Buongiorno anche a Teresa, giusto, da Reggio Calabria, con Sal Da Vinci, Fuga d'amore.

0: Fuga d'amore, buongiorno Teresa da Reggio Calabria.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ma che bello sentire le vostre vocine. Insomma, con il vostro e proprio iniziare bene la mattina.
2: Vladino, buongiorno da ma Francesca, buongiorno. E la vostra Enoteca di Torino. Una buona giornata, ma un bacio.
0: Buongiorno. Un bacione enorme. Guardate, voglio mettere nuovamente alla prova con la vostra memoria, la capacità delle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Jukebox in tutta Italia. Bellissimo. C'è una canzone. Di che anno era questa canzone? Anche questa è vecchia. È 76? Mamma mia, ma proprio mamma mia, io dovevo. Allora, la canzone fa così: come cresce bene il nostro amore. Non lo voglio abbandonare questo timido germoglio, pelle di velluto, non ti sveglio io con il freddo del brina. Cos'è? Penderesti ad un addio. La conoscono già? C'è già qualcuno che.
1: Donna amante mia, Umberto Tozzi.
0: Ma come hai fatto così velocemente? Dovevo ancora finirla di leggere. Insomma, c'è qualcuno che gliel'ha suggerita, ma è impossibile. Insomma, così Ambressa la conosce?
1: Sono vecchia.
0: Ah, ok. Scusa.

0: Alberto Tozzi con Donna Amanti Mia, la richiesta Angela. Ciao Angela. Era il 1970, mamma mia, sono passati una marea di anni, 50.
1: Allora, di no, io non ero ancora nato, nemmeno io. Però Donna Amante Mia, Umberto Tozzi.
0: nemmeno io, sono molto dopo.
2: Donna Amante Mia, la mia preferita. Di Tozzi.
0: È contenta. No, senti, è contenta. Come mai la tua preferita? E di Lazio Vladi.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: due vite su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Allora, premetto che dimmi, io sono del 76, ho 50 anni. Adoro le canzoni d'amore in generale, ma per alcune canzoni di Umberto Tozzi proprio mi sciolgo. Non lo so, mi medesimo nella situazione, non lo so, io proprio empatizzo con alcuni brani, mi piace davvero tantissimo la sua dolcezza. Grazie mille e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Ma sei un amore.
2: Ciao Vladi, buongiorno a tutti, sono Getty.
0: Ciao,
2: come
0: Getty.
2: State? Spero tutti
0: bene.
2: Volevo se dimmi, per favore mi mandi la canzone di Achille Lauro e Giolè per noi.
0: E
2: la dedico a mia sorella che oggi fa l'onomastica. Auguri Roberta. E poi saluto oggi il mio adorato nipotino Pietro Tommaso,
0: oggi
2: il mio compagno
0: Roberta.
2: Lorenzo, ti mando un bacione a te, buona giornata a tutti. Ciao da Cetti.
0: No, aspettate che sto cercando il santo del giorno. Oggi è San Roberto. E allora buon onomastico a tutti quanti coloro che portano il nome di Roberto. Io Roberto, il nostro ascoltatore che insomma, crea tutte le fotografie possibili e immaginabili, bellissime con l'intelligenza artificiale. E, insomma, Roberto, ciao! No, Roberto, beh, ce ne sono dall'altra parte, vero? Buon onomastico!

0: Julier con Achille Lauro, che sarà per noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, c'è Roby che scrive: grazie mille Platino. Ciao Roby, grazie mille, insomma grazie a voi per stare sempre con noi, per ascoltare, per seguire Radio Jukebox, anche perché voi siete tantissimi e grazie veramente di cuore, insomma è bello sapere che ci sono veramente tantissimi ascoltatori. Cos'è? Dobbiamo mettere il cor, insomma, alla prova gli ascoltatori con questa. No, ma questa non la indovineranno mai. Ma è difficile anche per me. Insomma, ho dovuto ascoltarla in preascolto. No, scusate. Allora, mandatemi un messaggio veloce. La canzone che fa: oramai avevo pensato, ho voglia solo io di te, invece sento il profumo che hai messo su stasera per me. Provo a fare finta che ti resisto un po', ma in fondo poi perché? Qui è già calda l'atmosfera, io con te stasera ci sto. Quale canzone è? Vediamo un pochettino. Ma no, la indovinano. 393 999 7794. Do un aiutino perché non è semplice. È difficile. È una coppia, insomma, formata per l'occasione. Oramai avevo pensato, ho voglia solo io di te, invece sento il profumo. Ecco, sento cosa c'è. Sentiamo un pochettino.
1: 399. Brivido felino. Questa non l'ho sbagliata. Ma... Adriano Celentano e
2: Brivido felino, Mina Celentano.
3: Vai. Brivido felino, Adriano Celentano e Mina.
0: Ma siete bravi, ma grandi, io non l'avrei mai detto. Intanto salutiamo Dani da Novara. No, non l'avrei mai detto. Ma sono stati bravissimi.

0: Pudino potrebbe essere Livido Pudino di Celentano.
1: Ha cantato, Mina. Ha cantato, non è che potrebbe essere, era, ecco, ha cantato e aspettato di tutti gli altri.
2: Di Brivido Felino di Adriano Celentano e Mina.
1: Ma guarda,
2: bellissima.
1: Dobbiamo ringraziare la nostra amica Dani. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: CNR, giornale radio.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un progetto che si occupa di alimentazione reni, si chiama Reme Diet e ha l'obiettivo di utilizzare l'alimentazione come strumento per preservare la funzionalità renale e migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. È un progetto dell'Istituto di Ricerca Urologica dell'Ospedale San Raffaele, nato dall'intuizione del nefrologo Francesco Trevisani e della nutrizionista Arianna Bettiga. Proprio a Francesco Trevisani chiedo di spiegarci il progetto.
9: È un progetto di ricerca scientifico che nasce all'interno dell'Istituto di Ricerca di Urologia diretto dal professor Montorsi, con lo scopo di investigare come una dieta mediterranea possa modificare a livello epigenetico l'espressione del nostro DNA, con un focus preciso sui malati di insufficienza renale o malati che hanno un tumore e sviluppano in maniera concomitante insufficienza renale. Il progetto nasce nel 2017 e si evolve attraverso una prima fase scientifica di laboratorio per poi ottenere risultati e muoversi verso una parte clinica, trasformandosi da Reme Diet, che vuol dire rene dieta mediterranea, Reme Diet, in Reme Diet Evolution, che rappresenta proprio la traslazione di quello che è la parte scientifica sull'umano, nel senso riuscire a redigere delle diete che possano essere applicate tutti i giorni sui pazienti. Questo processo ha visto fin da subito il sostegno sia del mondo dell'agri-food ma anche dai pazienti, che ovviamente capivano l'importanza di quello che può essere una dieta che, a differenza di pastiglie, possa già agire come una terapia per rallentare un processo cronico evolutivo che è l'insufficienza renale.
8: Dottore, ci sono cibi sì o cibi no?
9: Allora, è tutto molto più complesso, nel senso che non c'è un alimento singolo da demonizzare. È logico che spesso si dicono non mangiare più le proteine,
8: esatto,
9: non mangiare più il sale, però sono tutte indicazioni molto parcellari e soprattutto riferite a quello che si è scoperto 30-40 anni fa. Il nostro obiettivo sta in un'azione sui macro e sui micronutrienti, creando una sorta di griglia e un'intersezione tra quelli che sono alcuni alimenti che appunto possono essere utilizzati ma in maniera moderata. Tradotto, il sale non può scomparire totalmente dalla dieta, perché se scompare totalmente si causa una patologia che è l'iponatremia, cioè sale scende troppo nel sangue e il paziente rischia anche di andare in coma. Come non posso togliere completamente le proteine, almeno nelle fasi iniziali moderate del danno renale, se no sviluppo malnutrizione che sia. Per cui i punti quali sono? Moderare sia l'assunzione di proteine, l'assunzione di sale, l'assunzione di fosforo, di potassio e di calcio su quello che è il filtrato renale. Cioè, io ho davanti una persona non con insufficienza renale, ho davanti una persona con insufficienza renale di stadio 1, devo applicare una tipologia di dieta che tenga conto di questi aspetti che abbiamo appena citato. Di stadio 2 si modifica. Ovviamente più aumenta il grado di insufficienza renale, più la quantità di proteine scende. Quindi da, per esempio, 0,9 grammi pro chilo arriviamo fino a 0,6 grammi pro chilo.
8: Grazie per essere stati con noi.

0: Coma cose, cuoricini, ciao Cristina, la richiesta
1: buongiorno,
0: lei.
1: Vladi.
0: Buongiorno.
1: A tutti voi, componenti della Radio Box, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Che belle Torino foto inviato, Torino.
1: Di Tauro.
0: Che belle foto.
1: Ti ho mandato delle foto.
0: Visto.
1: Questo è il miglior periodo del mare.
0: Ma è bellissimo.
1: Di settembre qui a Cetauro.
0: Ma è
1: ci sono i tedeschi. Senti, se mi fai ascoltare la canzone di Pupo.
0: Va bene.
1: Su di noi.
0: Va bene.
1: Sempre dedicata per voi della Radio Box e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno ascoltando. Ciao ciao, Tonino De Drosi, Piana di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino, grazie. Devo andare a salutare anche Barbara da Livorno. Barbara, un bacione alla mia amica Barbara da Livorno. È lì, mi segue.

con Su di noi su Radio Jukebox, cantata Manu. Ah no, devo andare a salutare Manu, che prima con Mina Cerentano aveva sbagliato canzone, aveva scritto Acque Sale Mina Cerentano. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Scaricate la nostra app ADN Play, avete la possibilità di guardare e ascoltare sempre Radio Jukebox.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974. Una scelta

0: li passano, crescono i bimbi, crescono.
1: Roberto Vecchioni con Milady, richiesta da Claudio. Buongiorno Claudio, Francuzzo da Palermo, scrive la di questa mattina fa un po' caldino, insomma scritto così nel messaggio. Grazie anche al nostro Francuzzo da Palermo. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutto il popolo di Box, sono Fabio.
1: Ciao Fabio,
2: come stai?
1: Bene, tutto a posto.
2: Oggi
1: grazie.
2: Una giornata bella fresca.
1: Sì, da noi.
2: Tira
1: sì.
2: Una bella rietta.
1: Sì.
2: Tra poco piove.
1: Dici?
2: Vabbè, dai,
1: arriva.
2: Senti un po', Vladi, cortesemente mi fai ascoltare One Moment in Time di Whitney Houston? Sei già andato in onda un'altra canzone scelta tua? Ma dici come è andata la Silvana, mia figlia Martina, a te e tutto proprio Jukebox. A più tardi con buon pranzo Fabi Silvana. Ciao, grazie.
1: Oh, questa è proprio una canzone di quelle Pucci Pucci. Oh, ma cos'è la giornata? Insomma, questo

0: Ragazzi, è bellissima questa canzone di Whitney Houston, One Moment in Time, bellissima, grande. Voglio andare a salutare anche Andrea che sta preparando uno spettacolo a teatro fighissimo. Ciao Andrea, intanto. Vai, fatemi sentire le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox? Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vladino.
0: Buongiorno.
1: Sono Sara.
0: Ciao Sara.
1: Volevo salutare le mie colleghe della CF.
0: Sì.
1: Non vi preoccupate che tra poco arrivo, so che sentite la mia mancanza.
0: Ma
1: e per svegliarvi
0: ritardo.
1: Voglio dedicare Vamos a la Playa.
0: È di Righeira.
1: Arrivo, Ciao a tutti.
0: Ma Vamos a la Playa in Righeira? No, ha chiesto quello, giusto? Vabbè.

0: 393 999 7794. State, c'è qualcuno che sta partendo per le vacanze? Sì. Allora. No, ma state partendo. Allora, perdona, se... ma c'è brutto tempo, ma dove volete andare? Ma no. Vabbè, qui al nord piove. Al sud è bello, ho capito. Al nord piove.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.

0: vista la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Mi piace questa canzone. Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Guardate, abbiamo gli ascoltatori, sono molto attenti. Poi che si seguono anche la replica notturna, ecco, e con attenzione, anzi saluto tutte le televisioni, vi ricordo che su Jukebox TV dalle 22 è in onda la replica di questo spazio. E chi non, stavo leggendo proprio adesso un lunghissimo messaggio, insonnia, lavoro, spizzico, mangiando qualcosina e nel frattempo ascolto Radio Jukebox. E una delle cose che ho fatto presente, anche perché le canzoni, ma io sono di quell'idea, le canzoni ci legano a dei momenti importanti, e ieri insomma l'ho proprio raccontato con una canzone di Vasco Rossi. Tuttavia, no, c'è questo passaggio, credo che chiunque ti abbia ascoltato ieri, ex compresa, e se era all'ascolto, abbia recepito il tuo racconto su Come nelle favole come una forma di profonda nostalgia e non come la chiusura categorica che hai affermato a fine diretta. Ma è vero, chiusura categorica, perché è veramente quello, la nostalgia probabilmente di quel momento ascoltando Come nelle favole di Vasco Rossi, bello visto, perché poi i momenti belli li viviamo tutti, se siamo in coppia i momenti belli li viviamo tutti, e quella volta che c'era proprio questa canzone, noi con Jukebox accesa la stavamo ascoltando insieme.
1: Io non lo vedo,
0: una lunga storia d'amore,
1: amore

0: Francesco Gabbani con Viceversa. Ciao a Lori che ci segue da Catania, scrive: Vladi, gentilmente potresti mettere Viceversa di Gabbani? La dedico ai rapporti che nascono spontaneamente, dando benessere quotidiano e diventando speciali in poco tempo, per la loro semplicità, perché non hanno nulla di calcolato. Grazie, un bacione, ciao Lori. Devo andare a salutare anche Silvana che aveva richiesto Gino Paoli, ero convintissimo di averla salutata, ma lei ha detto no, non mi hai salutato. Oh, sei quasi arrabbiata, non mi hai salutato, scusami. Un bacione alla nostra amica Silvana. 39, che stavo leggendo tutto quel papiro scritto dalla nostra ascoltatrice questa notte, seguendo la replica di Jukebox. Brava, perché poi erano forse le 3 del mattino, perché il momento era quello chiacchieraticcio, insomma era intorno alle 3 del mattino.
1: Ciao Vladino, sono Antonella.
0: Antonella, ciao.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, a tua scelta,
0: sì?
1: Una canzone di Anastasia.
0: Volentieri.
1: A te la scelta, come ho appena detto prima.
0: Va bene.
1: Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, saluto Aquaman, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo.
0: Anzi.
1: E tutto lo staff del Paradiso dei Sapori. E questo bacio affettuoso è sempre per te. Mua! Ciao Vladino!
0: Un salutone, anzi, lo ha nominato ex collega, però rimane amico anche se non lavoriamo più insieme. Ciao Roberto, buon onomastico!

Anastasia con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ariete, che bella vita, insieme ad Angelina Mango, la richiesta Debora. Ciao Debora. Vladi, la nuova elettronica di Avigliana, vuole fare gli auguri alla sua collega Morgana per i suoi 35 anni, tanti auguri, buon compleanno, ecco, e dedicarle una canzone di Tiziano Ferro, scritto nel messaggio. Vai, sentiamo anche questo messaggio vocale. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Allora, io sto andando,
0: sì,
1: a portare qualche curriculum in giro.
0: Brava, grande.
1: Perché ho deciso di ricominciare a 40 anni, mai perdersi d'animo.
0: Brava.
1: Carina, sono carina, intelligente, sono intelligente.
0: È vero, è carina.
1: Buono ce l'ho.
0: È vero.
1: Quindi, positiva. Mi faresti ascoltare Arriverà la fine di Tiziano Ferro? Non
0: va
1: so
0: bene
1: se ho detto bene il titolo.
0: Sì, ti do la
1: però mattina. Ti ringrazio e ti mando un bacio. Ciao.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in effetto, ma qualcuno lassù

0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Tiziano Ferro con La fine. C'è anche Raffaele che si vede di questa di Tiziano Ferro. Stavo per chiedertela, me la vorrei autodedicare se posso. Questo è il messaggio che arriva da parte del nostro amico Raffaele. Buongiorno Klaus, Vladi, ci faresti ascoltare Ernia con dedica? Vedete che questa canzone di Ernia mi piace?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, bellissima. Grazie Klaus, vai, sentiamo.
2: Ciao Vladi,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Senti, oggi dimmi è tutto. Brutto tempo e sì. Io mi sento completamente senza energia.
1: Ah, mannaggia.
2: Spara a palla qualcosa di zoom zoom parapunzio, super tamarrissimo, per favore.
1: Va bene.

0: Fox, Fabi.
1: Mi raccomando,
2: carica. Carica
1: 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Mi raccomando, state con noi, tra pochissimo si torna insieme.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
0: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale è l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.

0: 8-3 con 6 un mito su Radio Jukebox. E devo andare a salutare Antonio da Catanzaro che scrive: buongiorno Vladi, sono Antonio da Catanzaro, vorrei ascoltare Se un mito degli 883. Un abbraccio immenso dal profondo del cuore, un abbraccio anche a te, ciao Antonio, ben sintonizzato con noi di Radio Jukebox. Ciao
1: Vladi, per favore potresti mettere Se telefonando, sì, ma nella versione cantata da Neck. Grazie mille da Rossana.
0: Ma buongiorno Rossana, eccola qua che arriva. Anche questa è da karaoke in macchina. Oh, questa la canti. Questa la canti tutta dall'inizio alla fine.

0: Che con Stai Telefonando, questa è Radio Jukebox.
1: Buongiorno, Gabi. Buongiorno, mio carissimo pubblico, alle vostre famiglie, a tutti chi del mondo.
0: Tutti.
1: Gabi, sono sempre io, Teresa da Palermo. Se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, oppure a piacere tuo. E la dedico a mio marito con tantissimo amore. Tanto, tanto, tanto amore. Pure al mio pubblico.
0: Mua! Anche un po' mio.
1: Chi sei tua. E chi sei il mio pubblico.
0: Pure
1: per Baggio, Blati, Padeggia, per tutti.
0: Tutti.
1: Ti salutano tutti quelli del mio quartiere, mia sorella Paolo, tutti, che Paolo va a scuola, però
0: ti salutano tutti.
1: Ciao Pino, ti amo. Ti scuola la canzone.
0: No.
1: Ciao, un bacio a tutti, Teresa da Palermo.
0: Ciao, mi raccomando,
1: siete belli quieti. Ciao, un bacio a tutti. Belli quieti significa siete belle calmi, belle sistemate. Ciao, un bacio.

0: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Un bacione alla nostra Teresa.
1: Grazie, Blati, questa è miscelata. Bravo, bravo, bravo. Ma la Blati turistica sei un marono. Ciao, un bacio, ciao a tutte.
0: Un bacione alla nostra Teresa.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico!
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: non dovresti, Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri su Radio Jukebox. E la richiesta Luigi, che devi raccontare, Luigi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Blas. Sono Lia.
0: Ciao Lia.
1: Mi metti la canzone più su di Renato Zero.
0: Volentieri.
1: Per mio marito Steco, un grosso bacione che lo amo tantissimo, tantissimo.
0: Bene, bene.
1: A Monica, agli ascoltatori, alla mia amica Katiuscia che li voglio tantissimo bene, e a tutti quanti gli ascoltatori, e buona giornata e bacioni di Dio.

Lato Zero più su Radio Jukebox. Buongiorno a tutti, oggi è un po' così e se posso potresti mettere il baffa di Masini, perché credo che non lo si dica abbastanza oggigiorno. Grazie, un abbraccio da Auricchio, ma proprio a

0: Marco Masini.
1: Baffa. Sì, sì, sì. La richiesta a Auricchio, eh? Come formaggio, giusto?
0: Vabbè. No,
1: hai presente? I nomi nascono così, se ascolti un nome, ti piace, insomma, lo metti a tuo figlio, insomma, Vladimiro per esempio, piaceva a mia mamma, ecco questo nome. Che poi nella mia vita è stato difficile quando ero bambino questo nome.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Giovanotti, so solo che la vita.
1: Radio Jukebox, che bella questa canzone di Giovanotti. Bellissima, dobbiamo andare a salutare Cristian e Antonio, stanno lavorando insieme. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi di Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare. Ciao.
2: Ari, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Qua.
1: Buongiorno.
2: Rieccomi.
1: Eccolo qua. Eccolo qua.
2: Senti, ti Dimmi devo tutto. Confessare una cosa.
1: Che è successo?
2: Sono tre giorni che lavoro e già una nostalgia pazzesca delle vacanze.
1: Ma questo per tutti, non sei l'unico.
2: Come posso fare?
1: E niente, devi lavorare.
2: Dai, devo studiare qualcosa.
1: Ma devi lavorare.
2: Senti, questa Dimmi mattina tutto. Per favore mi fai ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio, Genova Napoli.
1: Volentieri.
2: Sì. Tutto per l'amore mio, Elisabettina.
1: Mamma
2: con
1: mia.
2: Con tanti bacioni di quelli forti.
1: Quanto mi hai letto capisci.
2: Se nel caso fosse passata questa canzone, mi raccomando, non lasciare la mia piccola senza una canzone d'amore, fai tu.
1: Ci penso io.
2: E un abbraccio alla mia mammina.
1: Va
2: un
1: bene.
2: Saluto a te e tutta Radio Bloody Show.
1: Va
2: ciao
1: bene.
2: Da Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
2: Mi raccomando, non ti scordare la canzone, capisci?
1: E falla arrivare, eccola, è partita.
3: Un

0: Maurizio, ciao Ma. Elisabettina mia, buongiorno.
1: Ciao Vladino, ciao. Sono Alberto di Cossato.
0: Ciao Alberto.
1: Ti chiedo, potresti mica mettere...
0: Cosa?
1: Fa il dentista, tratto al musico La piccola bottega degli orrori, per favore.
0: Non c'è.
1: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Grazie. Alberto, ciao, mi spiace, però non fa parte della nostra programmazione musicale. 393-999-7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Arriva Jack Johnson su Jukebox.

Manson con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Noi cerchiamo di accontentare la vostra voglia di musica, siete veramente tanti, vi ricordo devono essere successi, quelli un po' conosciuti da tutti. Emanuela ha sempre dei gusti un po' strani però, dove... No, c'è Emanuela che è molto particolare nei gusti musicali. Ciao Emanuela. 393 999 7794. Siete con Vladi su Jukebox e voi.

mondo. Era tutta grande movimento, giusto? Restate con noi, tra pochissimo noi torneremo insieme, anzi devo andare a salutare Giusy, vuole ascoltare Il Volo con Grande Amore, l'ascolteremo tra poco. 393 999 7794, popolo di Radio Jukebox, dove siete? Anzi, ci state guardando in televisione, vi ricordo, sul canale 254 in tutta Italia. Voi potete stare in nostra compagnia, ADN Play, la nostra app, avete la possibilità ovviamente di ascoltare, guardare Radio Jukebox, il sito di ADN Play, avete la possibilità proprio di entrare, ci sono tutte quante le nostre radio e le nostre televisioni, e radiojukebox.info. State con noi, tra poco torniamo insieme.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Volo con grande amore su Radio Jukebox. La richiesta Giusy. Buongiorno Giusy. Sentiamo le vostre voci? Ci siete voi? Protagonisti con noi su Radio Jukebox. Vai, sentiamo. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, come
0: Ciao.
1: Va?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare Senza fare sul serio,
0: sì?
1: Di Malika Ianne.
0: Volentieri.
1: Un saluto a te e a tutti quelli di Radio Jukebox.
0: Un bacione e grazie.

0: Kayan con Senza fare sul serio su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra amica Francesca che l'ha richiesta. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Come va? Vedo che stai bene.
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Volevo ascoltare, sono Rosalia da Bagheria.
0: Rosalia,
1: volevo
0: ciao.
1: Ascoltare
0: sì.
1: la canzone di Shakira, quella dei mondiali.
0: Dai dai, sono ultimi. Boy.
1: Che c'è mia nipote che gli piace tantissimo, la mette in continuazione e gliela dedico con tanto amore, a parte che saluto tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, in particolare voi che siete veramente dei grandi.
0: Grazie.
1: Un abbraccio. Qua in Sicilia il caldo ancora ci fa impazzire.
0: Devo essere sincero, anche qui a Torino. Ma...

0: Shakira, Burna Boy, questa era Dai Dai su Jukebox. Siete con Vladi. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, siete voi con noi. 393 999 7794.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

singolo Kintsugi su Jukebox 393 999 7794. Intanto grazie per il buon pranzo che arriva da Simone, Antonella, Orazio, Lorenza, Daniele, Andrea e Stefano. Ragazzi, grazie per stare in nostra compagnia. Ecco, dove siete?

0: stiamo cercando. Animal mi piace moltissimo questa canzone, ma lei è Demi Moore? No, no, perché stavo continuando a guardare il video, gnocchissima, bellissima, fantastica, però sembra Demi Moore. E dov'è che posso vedere? Allora, la canzone famosissima dei brani energetici, Touched, ecco, Animal, eccole, K-pop. Ma dov'è? Ma non c'è scritto da nessuna parte. No, io voglio sapere se è Demi Moore quella gnocca paura.
1: Vladi, vorrei ascoltare la canzone
0: sì
1: dei Pecho Boys.
0: Quale?
1: Always on my mind.
0: Bella, mamma mia.
1: Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao.
0: 1987, grande il nostro amico Walter che l'ha richiesta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Depeche Mode Boys 1987, Always on My Mind su Jukebox. Devo andare a salutare anche Lorenza che ci segue da Viareggio. Ciao Lorenza, state viaggiando e state ascoltando Radio Jukebox? Fatemelo sapere. 393 999 7794. Sì, così almeno mi mettete al corrente. Il viaggio che fate, sono un vostro compagno di viaggio, giusto? Sono in macchina con voi. Insomma, alcuni mi stanno facendo anche probabilmente lavorare. E no, mi portano tra una consegna e l'altra. Ecco, secondo me c'è qualcuno che mi sta portando un po' in giro, ecco, tra una consegna e l'altra.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Cocciante con Bella Senza Anima. La richiesta Salvo. Ciao Salvo, ben sintonizzato con noi di Radio Jukebox. Era la sua primissima volta. No, beh, prima volta, insomma, cioè, prima volta che ci ascoltava, per questo ben arrivato nella nostra famiglia di Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao. Posso sentire il messaggio, per favore, ragazzi?
1: Il passaggio.
0: Ciao, sì.
1: A me metteresti Neri per caso, per cortesia. Ciao, buona giornata.
0: Va bene, li ascoltiamo con Sentimento Pentimento. Questa è Radio Jukebox.

0: Sentimento su Radio Jukebox, adesso non esistono proprio tabù. Dai. Insomma, questa era proprio vecchiottina, questa canzone. I tabù esistono, ma certo, ma è ovvio che ci sono. Dai.
1: Ciao.
0: Eccole qua, le mie amiche.
1: Ciao
0: Martina. Ciao Martina.
1: Le ragazze dei Cablaggi. Mamma mia,
0: le mie ragazze.
1: Sempre io.
0: Sì.
1: Ti volevo chiedere, ci metti.
0: Cosa?
1: Bam bam bam, fa così, non solti. Bam bam bam bam bam, il cuore mio fa bam bam bam bam. Per favore, grazie.
0: Va bene.
1: Un bacione, ti vogliamo bene.
0: Anch'io.
1: Ciao Vladi, ti salutiamo. Un bacione. No.

0: Bam bam su Radio Jukebox. Intanto mi scrivono: ma quante ragazze hai, beato te, ma sono tutte virtuali. Sono tutte quante virtuali. Guardate, c'è una mia amica che si è fidanzata e ha trovato tramite un'app, ma però quella proprio comune a tutti, che poi il social network Facebook. Mi ha detto: ma perché, insomma, Vladi, tu che sei. Allora me l'ha fatta scaricare. Adesso vediamo un attimino che cosa succede. Tanto c'è un po' di tutto, amicizie. Insomma, secondo me le cose nascono poi dall'amicizia. Chissà. No, dico veramente, chissà. Anche perché ieri, una coppia di amici mi ha detto: oh, Vladi, ma non ti possiamo invitare a cena a casa nostra perché tu sei sempre single. E allora, per non farti fare da candela, allora niente. Ho detto: beh, prendo, ciao, cerco Vladi, qualche fanciulla.
1: Sei bene. Anche io, ciao. Noi che eravamo così tanto, così bene. Ho 47 anni, mamma, e siamo insieme.
0: 47?
1: La canzone di Ligabue, di NSD.
0: Ma 47 anni! Ma bellissimo, grande Rocco! 393-999, vediamo poi se qualcuno mi ha risposto. 393-999-7794. Ho delle notifiche? Ho delle notifiche! Ci sono!

bue, è venerdì, non ci rompete i no vabbè ragazzi, allora vi ho raccontato prima, quanto è durata la canzone di Ligabue? Quanti minuti dura? No, posso controllare un attimino quanto, perché vedi che queste cose poi funzionano? Fammi vedere quanto durava la canzone di Ligabue. 3 minuti e 52 secondi. In 3 minuti e 52 secondi lei, non dico il nome, lei, ma non dico il nome, mi scrive: ciao Vladi, come stai? Ti ricordi di me? Ci eravamo conosciuti a Riccione. E certo che mi ricordo. Bionda. Vedi, non dico nient'altro. Ciao Mara, un bacio. No, devo salutare Mara. Devo

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
0: parcheggio. CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
3: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
6: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
5: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
7: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sul sicuro ci faremo trovare zucca. La differenza sono l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
5: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
3: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Gramaro, questa era attenta su Radio Jukebox. Ciao Fabio, 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ci siete voi, sentiamo.
1: Ciao Vladi, ciao. Mi fareste ascoltare Bellissimissima di Alfa?
0: Volentieri.
1: Buon lavoro a tutti e una buona trasmissione. Ciao da
2: Alfa. Alla fine
3: inizia sempre con un ei.

0: che ci lega, lega, lega. Alfa con Bellissimissima su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ma buon giovedì, buon appetito, cari simulati. Sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto ok?
0: Bene, bene.
1: Sì, modo. Dai, va, lo spero tanto.
0: Sì,
1: oggi,
0: sì,
1: per favore, mi fai ascoltare una canzone di Gazebo con Love Chopin.
0: Bella.
1: Che mi ricorda tanto il film di Cortina d'Ampezzo con Jerry Calà. Ok? Primis, come sempre, sempre te, ricordando la gioventù. E niente, dai, ci sentiamo domani. Ciao, ciao a te, a tutti gli ascoltatori, il grandissimo Michele e Marco.
0: Cos'era il film? Vacanze di Natale, giusto? Ricordo bene. Quello era la colonna sonora, se non ricordo male.

0: Radio Jukebox 393 999 7794 1983. Mamma mia. Vabbè, grazie al nostro che c'era, Massimo c'era. No, adesso se li ricorda. È quello. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: statici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buona metà settimana, dai.
0: Già, è vero, ormai finito.
1: Vorrei giovedì. Metà verso fine, dai.
0: Esatto, giovedì.
1: Vorrei ascoltare per favore Girasole di Giorgio.
0: Volentieri.
1: E niente, salutare tutti, mandare un abbraccio e un bacio alla mia metà e un abbraccio, anche a te. Ciao.
0: Mi è arrivato il bacino? L'ho sentito? Piaccica! No, no, sei proprio appiccicato. 393-999-7794. Arriva Giorgia. Questa è Radio Jukebox.

0: Giorgia con Girasole su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Io mando un bacio a Barbara. Ciao Barbara.
1: Ciao Vladi. Ciao. Sono Irene. Ciao Irene. Buon giovedì. Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro. Sì. Marco Masini, Teorema. E ciao amore mio, ti amo tanto. Ciao.
0: La canta Ferradini. Marco Ferradini, Teorema. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Boldini, questa era Teorema su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, il numero a vostra disposizione. Mamma mia ragazzi, ma come vola il tempo.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Veloce pausa pranzo, poi si ripiglia in ambulatorio. Mi fai ascoltare, mi potresti per favore far ascoltare,
0: vai,
1: Generale, ma cantata da Vasco Rossi, se la trovi.
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: Che bellissima, con quella chitarra elettrica che suona.
0: Sai che la richiede sempre.
1: Me la dedico perché mi piace un sacco a me quella canzone di De Gregori. E un saluto a tutti, una buona continuazione di giornata e ci sentiamo più tardi con i saluti. Ciao.
0: L'ascolteremo tra pochissimo. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: con Generali su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao,
1: mi chiamo Alessandra Calabro, ascolta la canzone di Tommaso Paradiso, Agitare qualche cosa. Grazie mille, un abbraccio.
0: L'abbiamo già messa, è già andato in onda. Dobbiamo andare a salutare Daniela e vuole ascoltare Olivia Rodrigo con Stupid Girl Song.

0: Olivia Rodrigo con noi su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Paola Lino, buon pomeriggio. Ciao. Dagli artisti della zucchina di Montalenghe Sud,
0: artisti.
1: Da Michele,
2: Barbara e Marco.
0: Ciao Barbara.
1: Allora, Lino, oggi abbiamo voglia di qualcosa di dance. Scenderei di brutto nei favolosi quelli a 90.
0: Sì,
1: Vladino,
0: sì, sì,
1: anni
0: sì.
1: A 90. Direi 95 con un pezzo di Him con Caballero. Alza il volume perché la vogliamo ballare di brutto. Chiaramente noi siamo ancora in alto mare. Ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande grande. Dai, tutti.

0: Team con Caballero su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Michela da Trapani. Ciao Michela, ma salutiamo tutti quanti gli amici della Taverna Paradiso di Trapani che sono sempre lì con noi. Grazie, un saluto particolare va a Dario che è lo chef, Vincenzo e Piero, ricordo bene? Insomma Michela, no, anche perché Michela ha richiesto tutte canzoni che erano già passate, lei è poco attenta. Forse alla Taverna Paradiso di Trapani dovrebbero alzare un pochettino il volume della radio, un pochettino più forte. No, caro chef, noi per aiutare la nostra amica Michela, così almeno ascolta con attenzione le canzoni che passano e anche Baglioni.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto,

solo una volta su Radio Jukebox, la richiesta Antonietta, un bacione a lei. Allora devo andare a salutare un gruppo di ragazzi, giusto? Dov'è il messaggio? Eccolo qua. Ciao caro, potresti salutare i miei colleghi della carrozzeria Magic Car, sono Massimo, poi richiede una canzone, non fa parte della nostra programmazione, però salutiamo i ragazzi della Magic Car. Ciao ragazzi, Vladi, come stai? Sono Giusy, bene, grazie, potrei ascoltare la canzone di Sfera 6 di mattino, la dedico a mia figlia Ginevra di 4 anni, va matta per Sfera e basta. Beh, perché gliela fai ascoltare? Scusami Giusy, va matta perché mamma l'ascolta. Non è che a 4 anni ha scoperto Sfera da sola.

0: 4 anni. Ascolta, sfereva. Oh, quando ero piccino io, non lo so cosa c'era. Quando ero piccino io. Sono le tagliatelle di nonna Pina. No, c'erano quelle, eh. Il coccodrillo come fa? Pa, pa, pa, pa, pa. No, adesso invece siamo a 4 anni. Sfera e basta. Insomma. No, è diverso, insomma, è diverso.
1: Ciao Vladi, come stai?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto. Sì.
1: Ascolta, dimmi ma tutto. Tu lo sai che tutta l'estate, sì, dalla Sardegna, sì, Paolo tutti i giorni, no, ascoltava la tua radio.
0: Grazie.
1: Che l'hai fatto convertire senza sensi.
0: Vai, grande
1: senza
0: Paolo.
1: Bonifico soprattutto, sei un grande.
0: Sì, vede che
1: ascolta, ci metti perché jukebox. Siccome ama le canzoni napoletane, mi metti la canzone in Inno d'Angelo, per favore, qualsiasi. Grazie.
0: Paolo.

0: Fabio Rovazzi con la costiera amalfitana su Radio Jukebox. Ero un attimo da Lori. Ciao, un bacione alla mia amica Lori da Catania, perché scrive: quando ero piccola io c'era il valzer del moscerino, l'altra non la conosco, Popoff. Qual era Popoff? No, insomma, questo, allora com'era il valzer del moscerino? Ullalla, era quello, vero? Ullalla, questo è il valzer del moscerino. Ullalla, ullalla, il valzer. E Popoff, com'è che faceva Popoff? Una cosa della Popò? Cos'era Popoff? Sai che non la conosco? Popoff non la conosco. Valzer del moscerino sì.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

393 999 7794. Devo andare a salutare Angela. Ciao Angela, allora fatevi vedere un attimino cosa c'è. C'è Ilaria che ci segue da Livorno. Buongiorno Ilaria, ciao. Vuole ascoltare Mace, Easy, Ernia, Tony Boy, Astro, Lumiere.

0: era Lumière con noi su Jukebox. Dobbiamo andare a salutare sia Ilaria che la sua amica Ginevra, ci seguono da Livorno. Ciao ragazze, ben sintonizzate con noi. Allora, la canzone di cui parlava la nostra amica Lori da Catania, che è del 1964, giusto? Insomma, grazie perché insomma non la conoscevo. Fa così, i bambini di una volta, Lori ascoltava questa canzone.
1: 40 sotto zero, se
0: come faceva? Piano vedi, era
1: del cielo, i cosacchi dello zar, col colbacco e gli
0: non la conoscevo.

0: No, scusate. Intanto grazie alla nostra amica Lori che ci segue da Catania. E insomma adesso la ricordo.
1: Ciao,
0: e con,
1: Vladimir,
0: non la cantavo.
1: Marco, voglio vedere te, gli ascoltatori di Jukebox.
0: Marco, tu c'eri, vero?
1: Visto
0: con
1: che io
0: Popoff.
1: Dormo senza pigiama sia in estate che in
0: no,
1: inverno.
0: No, io invece no. So, l'ho fatto.
1: La canzone di
0: Natina Cascia
1: con Sin Pigiama.
0: Va bene.
1: Un saluto allo staff di Maria Saponi pigiama. Con Antonella, Giovanna, Rosina e Sabrina.
0: Wow.
1: E poi un saluto anche a Gemma da Maglia e a Francesco.
0: Va bene.
1: Dai, tutti senza pigiama. Dai,
0: no, no,
1: ciao.
0: No.
1: O perlomeno pigiama in pizza per le donne.
0: Mamma mia, beh,
1: ciao, ciao.
0: Quello è tanta roba, un po' come nel video, giusto?

0: Xbox, mamma mia, gnocche. Ah beh, tutte e due. Mamma mia, però il pigiama, sì. Io lo uso. No, no, vabbè, sempre, anche a casa da solo. No, allora, nel momento in cui ho detto no, beh, non lo uso, mi sono ammalato. Ma proprio ammalato, proprio presente. Probabilmente ho bisogno per dormire la magliettina della salute.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Mi metti una canzone che vuoi.
0: Va bene.
1: Ciao, saluti.
0: Ciao, ciao, ciao. Ma chi era? Ciao, ciao, ciao. Ha detto solo ciao, ciao, ciao.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richiesta da Antonella, la verità, Bruno Risas su Radio Jukebox. 393 999 7794. Cioè, no, c'è una nostra ascoltatrice che scrive: Vladi, ma sulla radio non vede nessuno i messaggi oltre te, giusto? Beh, li stai scrivendo a me privatamente, non sono quelli della radio. Insomma, stai scrivendo nella mia chat personale? C'è proprio mia.
1: Ciao Vladi, buongiorno, ciao. Sono Domenico da Messina, ciao, volevo chiederti a te di Jovanotti, mi dedicano alla mia moglie Maria Rita. Ciao, grazie.
0: È andato in onda.
2: Ciao Vladino, tutto bene?
0: Bene, tutto a posto.
2: Sono contento anche noi, dai, tutto bene. Senti, oggi potresti cortesemente farci riascoltare degli Smashing Pumpkins?
0: Sì? Tonight.
2: Ti ringrazio e saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Sei bravo.
2: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Io inizio a pensare che no, adesso tolgo Gianmarco, però ci sono tanti cattivelli dall'altra parte. Secondo me sì, Sì, secondo me sì. Ciao Vladino, a domani, baci, questo è il messaggio di Silvana, grazie anche alla nostra amica Silvana. No, ci sono un po'. Cos'è che mi hanno scritto? Allora, Vladi, fai bene a mettere il pigiama ad una certa età. Vabbè, se ragazzi, so. Cos'è? Mancano meno di un mese e 37, Meno di un mese. Il 15 novembre, segnatelo, segnatelo. Sì.

0: Tonight su Radio Jukebox 393 999 7734. Devo andare a salutare Giulia, ecco, che ci sta seguendo adesso, non so esattamente dove, in un posto di mare, però insomma, ogni volta mi chiede, insomma, ciao, sono Giulia, adesso mi senti? Volevo ascoltare, non si sente più nulla. Per questo, ciao Giulia, un bacione a lei, ecco, vai.
1: Ciao, sei... Vladi, sono ciao. Miki.
0: Ciao,
1: senti,
0: Miki,
1: mi fai ascoltare
0: cosa?
1: Magia di Sunny J, DJ Sunny J, grazie.
0: Non so se è questa, insomma, adesso non lo so. È questa? Siamo quasi giunti.

0: parte della nostra programmazione musicale. Sentiamo un attimo, ciao.
1: Scusami se non sono dell'umore giusto.
0: E che succede?
1: Mi faresti ascoltare per favore Lullaby, sì, di The Cure?
0: Ma certo che ce l'ascoltiamo subito. Francesco, che cosa è successo? Ma come mai non sei dell'umore giusto? Cos'è successo? Vabbè, un abbraccio al nostro amico, bellissima questa dei Cure. Siete con Vladi, Radio Jukebox, ovunque voi siate, grazie, in tutta Italia, ovviamente con la nostra musica, in televisione sul canale 254.

0: secondo me mi piacciono i Circle Lullaby su Radio Jukebox. Bellissima, bellissima. E poi, vabbè, poi questa canzone mi ricorda un amico che non c'è più, non è più con noi. Siamo giunti al termine. Ah, adesso ho bisogno del vostro ciao. No, ho bisogno di sentire. Allora, Vladi, allora, ora ti parla l'imprenditrice. Oh, mamma mia, mi metto sugli attenti. Allora, quanto è la percentuale che mi spetta per ogni messaggio letto in diretta che non sia una richiesta? Allora facciamo una cosa, adesso quanto mi dovete dare voi per ascoltare una canzone, così faccio anche un imprenditore.
1: Dai, certo. Luigi DJ di Barletta, ho ascoltato una bellissima canzone di Claudio Baglioni, Amore Bello. Le richiamo alla moglie Federica, alla figlia Alezia, alla bellissima mamma Katia, al papà Giuseppe ci guarda lassù, e saluta il fratello Checco DJ.
0: È andato in onda Claudio Baglioni. Salutiamo il nostro amico.
2: Ciao Vladino, a domani.
0: Ciao. Mamma mia, era triste. Che ti è successo? È successo qualcosa? Vogliamo parlarne? Se vuoi chiamo qualcuno, ti faccio una grafica carina.
2: Ciao, Vladino,
0: e ti risvegli un po'. Mamma mia, ma proprio triste. Insomma, poi fammi vedere qua un attimino che cosa c'è. Insomma, baci, mi manchi, così è scritto, mi manchi.
3: Ciao Vladi, buon pomeriggio.
0: E grazie.
3: A domani.
0: Grazie. Mamma mia, è arrivato anche
3: Andreina.
0: È arrivato anche il bacio di Andreina. 393-999-7794. Ciao Vladi, a domani. Questo è il messaggio dispettoso. Mi è arrivato anche un dispettoso in questo istante. Ditemi che cosa ho fatto. Cosa ho fatto di male? Va bene. Allora, mi ero abbioccato. No, vabbè, ragazzi, ma non potete abbioccarvi alle 15. Questo è perché mangiate pesante. Insomma, a pranzo. No, secondo me i datori di lavoro dovrebbero controllare cosa mangiano i loro dipendenti. Se ti viene l'abbiocchino. Se ti viene l'abbiocchino c'è qualcosa che non va.
4: Ciao Vladino, più di 200 lire a canzone io non ti posso dare.
0: 200 lire?
4: Ti saluto, sono per te e per
0: il perdona, non me le cambierebbero nemmeno, insomma, 200 lire.
4: Bacio Vladino, bacio
0: anche a te, a domani. Anzi, mi manca la signora, dopo le vacanze non è più tornata.
4: Ciao.
0: Ma che ciao.
4: Ma
0: state ciao, bene.
5: Se vuoi te la faccio io l'elenco di cosa mangiano in pausa pranzo.
0: Fammi l'elenco.
5: Sono un'esperta di lavori di pranzo.
0: No, facciamo, rimettetemi in onda per favore, rimettetemi in video, grazie. Fammi l'elenco di che cosa mangiano in pausa pranzo e poi c'è l'abbiocchino, come, mettimi al corrente, fammi l'elenco. No.
2: Ciao Vladino, a domani.
0: Ecco, adesso per favore Fabi, fammi l'elenco di cosa mangiano, così almeno sappiamo. Lo fa o non lo fa? Ragazzi, mi stanno cacciando via. Insomma, Fabi, adesso, non dopodomani, adesso mi stanno cacciando via. Niente, Fabi non ce la fa. Va bene, ci ritroviamo domani. Grazie a voi tutti. Insomma, mangiano tutti quanti la pasta, le patatine, la cotoletta e l'insalata. Insomma, questo, aspetta, mi ha inviato la lista di che cosa mangiano. Allora, nella pausa pranzo, insomma, ha scelta o la carbonara, le orecchiette panna piselli prosciutto, penne spade in melanzane, risotto alla trevisana, riso saltato con piselli, uova e prosciutto, fettuccine con crema di funghi, possono sceglierne una, io avrei preso la carbonara. Seconda scelta, filetti di pollo dorati, fritto misto di pesce, guanciale di maiale, mille foglie, bocconcini di fritto misto, spiedini di carne, e qua non lo so, il petto di pollo, dai, così almeno mi sei, contorno, spinaci al burro, verdure grigliate, fagiolini in padella, insalate di finocchi, patatine fritte, c'è una T in più, insomma, sulle patatine, avete sbagliato a scrivere, no, vabbè ragazzi, hanno sbagliato a scrivere il menù, ma c'è scritto patatine, insomma, ma hanno sbagliato. No, vabbè, Fabi, dai.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente,
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. E quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di sei piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation. I 10

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita.
5: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
8: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
7: Sta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
9: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza sono dell'idea che la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
7: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
5: Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 7143.
1: Ehi, ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. E quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di sei piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese e provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in 4 gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
5: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
4: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
7: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
6: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
8: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
6: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
4: Infine il tennis. Dopo Jannik Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado le spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: spiegare. Io non me lo so spiegare.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 6.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

puoi richiedere con il codice 8 3 5 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: CNR, giornale radio.
5: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza, 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Dimmi perché

0: giornata.
1: Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, tag 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
0: che parla fuori. CNR, giornale radio.
6: Buonasera, da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli in Dagatto. Il padre del piccolo, per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
0: L'economia.
6: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. È tutto, a più tardi.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: CNR, giornale radio.
7: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 296 0

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi

0: tuo brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di...

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 4 6

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: anno lo puoi richiedere con il codice 3766.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 3 0.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 7 3.

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0191.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico.
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico. Oh!
1: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
1: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Io sono ancora qua.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3555.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 2600.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2985.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 6 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:32.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01. Richiedi i tuoi brani
1: preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.